Ciao in tinte mris, pasti fati, mo gioca buangi, nanga, sicura non moriam per mortani, conseguenze con i miei muri. A giuma, domingo, giustino, cosa che era come aggiungo, ne magica, cosa buangi, come ne, come gioca buangi, non morimoni, vi seguo a casa,

Andile moni anitu aditu pamu adevida andile moni a Marcos a Roma a Lucia andile moni wina moni bili walinda a Rita a Sara a Lekesta andile moni a Timoti a kama mundina usamina magujiwani mwati moni moni moni a Jesus Alberto non zango jabwanzi kubairu matiwa chansa mutemba mwenzinda watindi a zana akunchiro andile moni Adiritori, Ahedi, Adiaruri, Alandrimoni, Antonio Fani, Alandrimoni, Shefiano Hernani, Antimoti, Alandrimoni, Antuadia, Apedagoji, Washairo, Alandrimoni, Edelvino, Eduardo, Alandrimoni, Ashufa, Severina, Ndino, Samene, Amagujuani, Moji, Moni, Moni, Moni. A Sandra Jalista, Gosia Bwanji, Gujelamondo Maganga, Ani Modimoni, Ubizegua, A Munano, Julia Xenipuri, A Valendia Longo, A Gina Landrimoni, Ana, Bispo, Ayasa, Manusha Landrimoni, Manuel, Adina, David Landrimoni, Johnny, Alberto, Landrimoni, Orlando, Winamoni, Bizegua, Carla, A Judite, A Jagara, Landrimoni, Alista, A Jacinta, A Razia, Andi, A champa, di non sembra mai giovani, ma di moni, moni, moni. Cosa buongi, gumufa, gagondi, a meja, kudengiana, Johnny, ma mamma di moni, ubiriwa, gaziano, a sudditiki, all'andrimoni, a maiano, a Lidia, Luis, a bar in dialogo, a Lucas, kudengirana, a Sergio, a Jeffrey, a Lena, a John, di all'andrimoni, a Genia. A Lucas, a Marumano, a Raul, a Domingos, Kudengirana, a Andrimon, a Zana, a Jogi, a Posta, o Gaconde, a Flavio, a Zé Sopa, a Andrimon, com Vulti, de Banja. Dino, se me amo, Guziwani, Moji, Moni, Moni, Moni, 21 minutes, past five, Dentiawi, Mazuga Banja, Rapaz, Novo, Byron, and Chere, Monsinda, One Motizi, no Motero Moni, Ma Vida Guarrozari, Francisco, a Maria David, a Delita Alfasi, a Domingo José Vela, a Gente Gente, a Fátima Neto, a Evaristo Brum, Antônio Mitivo, a Landrimoni, a Pietro, a Antônio, a João Soluambuzi, a Landrimoni, a Umbagumana Magrao, a Landrimoni, a Jorge Jauma, a Joaquim Jantar, a Julieta Emanuel, Albano Fato, Modizi fane galabu yonse landire moni ndina ushamira makujiwani mwati moni moni moni Ernesto Lizao Fonso kwa bwanji kumandie kudipi mwati moni pili kwa bambu wano Lizao Fonso Akinoshtu punguzani landire moni Avali ndia longo a Joya a Sabino a Jinete landire moni Atenazio a Belina Anna Dia

Ma ne cogiamo qui qua extra musica, ma di età, ma so. Voi fai che sappa, tente, tu mi dici tu, six, e tu mi dici, insomma, per il programma, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi dici, mi Nesi morire, ragni in bocca, giga mani.

Matrimonio invece qua in Francia, non mi sa mene amo con Giovanni, moni. Amici, giocania, cubenga, quasi guanci, il matrimonio invece qua. Ma lui mi ha detto che mi ha fatto bene, mi ha fatto bene, mi ha fatto bene, mi ha fatto bene, mi ha fatto bene, mi ha fatto bene, mi ha fatto bene, Felix ha fatto bene, Alfredo, ha fatto bene, Anderson ha Rose bene, Anastasia ha fatto bene, Bambuano, Jogonia, Penga, Anano, Incendino, Samirama, Giovanni, Majin Mawau, Alandire, Moni. Avera, Elias, Kumuche, Kongunta, Wajaban, Jumene, Goma, Moni, Agazano, Amira, Seganizani, Alandire, Moni, Anana, Fadi, Senueta, Kalun, Jueta, Luvia, Sueta, Mayano, Ashine, Valuvia, Salandire, Moni. Bali ndalongo anjambulani waiti ya Pedro Lingito ni alandrimoni ya Gerson waiti ya Yosef Wegisoni Savi organizani ya Mario Daunt Anzana Amishe Kimagunti alandrimoni ya Bariga na Mzanga Aluki Asramil alandrimoni Dina Usame na Mawajiwani Mwajimoni Un financiamo in di 13 membri, 26, cosa buonge, compare un padre, a Stephen Arlindo Sen, molti moni, ubite qua, a bambano Arlindo Sen, a Maiano, a Frasia Luis, a Nano, a Walter, a Raquel, a Daniel Senior Sen, a Gaziano, a Gaquinquio, a Bali in Dialongo, a Idella, a Filippi, a Sara, a Nora, a Teresina, a Nelson Arlindo, a Emilio, Brano Onse, Andrimoni, Venanzi, Afonso, Dino, Samirama, Giovanni, Madri, Moni.

kosa kuyemba kumwa jada. Yo, inenda vaya mafana musalire. Puputa ni sonsi, musalire. Musalipo, achine jo. Koma mungo siwa, awawandi marire. Udindo si musewera. Ha,